0: Patito, loco, dale, loca mola.
1: Patito, dale,
0: loca mola.
1: Patito, dale,
0: loca. Patito, loco, dale, loca. Patito, loco, dale, loca.